0: Welkom bij B1. B1. Verrassend zomers.
1: Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Che calore nella discoteca.